0: Miqui Núñez.
1: Ara, mira, ha tornat. Cosa del Lale. No passa res. Digues, Lluna.
0: Miqui Núñez. Quan estem junts, som pura vitamina.